Ja, det är nästan allt. Jag är Renata så gizgi. Korean shisha jaro K3B i 9.7 FM. Donna nit. Koro iad olla bachwin zinigi di PSA. I är la hilch ettish. Iad kolchki i är di alkohol. Di slingi iad di betsado. Haha legi i är la betit ego. I är di alkohol side effects di slingi. La hilch ettish. I as the alcohol, the causes, the linguistic arrangement, the term impairment, do zago, I as the term health risk, the linguistic tetna, the quigo, I as the organ system, make it be ye, are the short term effects, a gishi aja ya, the hutsi grant do I aja, the ejit agiti behavior, I gay aja, yeshi di kuyako, ish in. Ia di inhabitants, ikishi di do yat eko di poor, ia di coordination le, wado ia di yajiltki gi do, jo yajiltki da le di slurred speech, ado I aja di impaired judgment di lingi ya aja, ado ia di physical state lingi, I aja shi ia di watlnaha gatla di drowsiness, ado ia anjilt se di dehydration. Ado ia dis quill a donja quill a do li aja ia di hangovers ia aja ado di asiego ia di severe risk dan linigi ia di alcohol but ando si ia di poison ia aja ia do ia aja di blackouts di linigi di ultra halegi ado ia di tkijit in injuries ado ia di ultra halegi unconsciousness. Ige aje, wado iadin zago, di term effects, egishi I aje, iadi liver disease, iadi lingishi iadi fatty liver, le ado iadi hepatitis, ado iadi fibrosis, igi ajdo cirrhosis, I aje iadi iadahol, ado iadi thought it's easy, yanigi, I aje di risk. Ege di cancer, ege si ia di dago dil ki, ui aj di risk, dan lingo, si aj ia, ia stanagi si ia di bebris ige ia da hol a, ado ia di colorectal, ui aj do, ui esophageal, ui aj ia di, ia to, ia hu liver, chask aj do, ui aj do, hose ui aj ia to di lo do na zihi, I aji yi di snako ut wado yadi cardio vascular I aji impact dan lingi e yadi hutako hotelin al kido iil I ado I yadi aji I banal nigi I yalla huidilna ado I yadi huik I jid on ha nada I leji di stroke agi aji ado I yadi hu mental health agi si aji di dagio iil I di risk. Ge aji yadi depression, do di anxiety, ado yadi alcohol use, I aji disorder, di lingi ya aji, do ajansko yadi tlatobahuin ziniti PSA, yadi alcohol side effects, and lingi I aji tlatbikilchen ado lil, ado hair ado nesnils andegi, ado hajana od kiligi korean shishijado, K3B, E 9.7 FM, do nanita ado yadi korogone, Nanhidish Neil.

Achigo I aj depo Marinia do I aj Berlin ad di far rat alternative in yeti Germany I da EFD gishi aj nalandi gain di da do little bit nago I adi da mo I gi da nilgi ado I aj yashidi na ke demo is link beke the EFD bezil go perform the lagi bi ye aj di Sexny El Halt E. Ajmar Center Right Christian Democrat Union Party the face challenges Gishi Ajdi specially Dibi de Berlin Adi Mars Gishi Ajdi Salindi leader Astka Atahandi Zadata Aroshi Adi struggle E. La Belti economic reforms Do E. Ajdi popularity Ajashi Ajdi called and Lingo Benye E. Ajdi Adi replacement Aro be elto she ya be determined I la di finish it all let's get I aj di per term ge I aj da nigo ya chita haza an Aro I hanata hanatan dlin ge ya di Russian officials ge da nigo di Ukraine ge she di force ge I aj launch di I la I bakago di atla di milia je di drones I bichin di Russia bolt kan go Ia allad ni zatin sin di targeted di Moscow ar a Moscow I ajamir in linge di describe I la di damon gi di attack gi ajin Chicago di drone attack I baka di Russian capital ar di attack gi si aj I ha de stedi na ki ilt ego ado na di nan sa ilt ego I ha tkida za aro tin ilto I aj de mandin The damage that you la I aj Moscow, I aj I adik atlejin il inje the refinery, out of the residential building, out the Ukraine, I aj by President Vladimir Lazinsky, anigo she the attack, gigi the aim, I adi hit the Olympic atlejin do la logistics facilities, I adi pressure, out of the Russia by economy, out of I adi by echo she I adi Russia. Preliminary elections I aji lag opposition I abichin di President Vladimir Putin adi Russia by ministry I aji defense I di claim gishi aji shut down ada I la di atlat di milia jib an atlat nizat din on izna I aji Ukraine drones dan din gitsitna di Russia do I adi simarad gi I aji I adi damon gibi ye E yata niko I aji ya chata haza an. Ado I yanata hanatan tlingi. E yadi Israel dona gaw shistkin gi I aji. E yadi fairly shabit ilia. E yabi yadi West Bank ado I aji Israel. The military da niko shi I aji di da yiskin niki istkin. Gishi yadi attempting I aji di ramenin. Attacks e bakadi troops e bi e a e jinas a je aro di shooting gita hot in di tamon ki pini ki bi e a batse de e a je yomen keeper holiday aro di attacker gishi e a je reportedly di flat e la e a je di on foot aro di kushi e a je di Egypt do Jordan do Kuwait gishi e a je condemned e la di Iranian I aj di back Houthi rebels A B di Yemen Ish bin yadi fire di lago di ballistic missiles A bich I aj di right I aj di mo yaji yan tam Ar di nation gi di call di la di attack gi di threat Di bich di regional security Ar di bi di Iraq I di shin Chicago di French nationalist I adi suspected on lingo I aj di Islamic state members gi I aj Stood trial de la ebic echo she as the officials ege iata nigo ya chitahaza a do a chinsko ea de la dana dan lingi ea la hilchina anto le a do kodoshi ea the gospel music roundup e arch ea nadis not anto le

Kuri jalla natsos bisi nelki jalla jilċu t-tiex għal Ul-tsegi ija di pajħo middle school Volleyball għiġi ija di eskango Ija northwest jilin da din netdo lil ija għada Arux lari gida z-kensgo Ija għadruħa da netdo lil di A and B team igi Ija do lil Aro ija di High school jugo di Lady Warriors Gishi ya di Tuesday gunna ia naivoho pain gudis kaido leil Ia shlarigit az kansgo ia adaxa da neto leil ia GV do Varsity gi ia adan da neto leil Ado ia di middle school football Ia di Wednesday gunna di tkattinio lkall gunna ia shlarigit az kansgo Ia shidi reyma ihlinda di neto leil ia akkoje ia do leil Do aadil tgwa ea dill nal tgwaas bais nil gie lail jina aando lail.

Ja, det är en snart. Jag har inte nått så kisig. Korean shishi jaro KTB 89.7 FM. Då är det nytt. Vad är det nått? Ja, det är sports news. I har inte nått. I har inte nått det skit. Alla så där den nått. Den länge är ja. Det är Melbourne, Australia. I har inte det han nått. Abetidig så är det Sean McVay. I har inte jump. I lagar på kaj. I har inte det när kigunet. Di ishlaat dahlgi il kedi ud ako ishi iya biyidi ako di na kis kan shi I aje be I insis I la di Los Angeles Rams di ajdi unorthodox travel I benhat agishi biniyati Australia iyati do I ajdi bininata shi iyati be Super Bowl I aje contending team gi iyati tuk I la I aje iyati thrashing Ibitzado I Aji Yadi San Francisco 49ers I Abiye I Aji Season Opener I Aji Ege Ado I Aji Di Coach Ige I A Ishi Di Right I Aji Di Actually Di Alako Di Smein Do I Aji I A I Yadi Concerning I Aji Di Nantla Di I A Scenarios Adat Ege Ado Di I Aji Oli Ege Shidi Rams Ge I adi alsko I aji di unprepared I adi faced o lilgi I aji alako I adi familiar foe aro I adi means an lingo I adi hutako I aji bahilingi I adi star studded roster ki I aji di do I adi execute di communities I da perform I adi level It ego, she aged the keep it all lintigi a hango, e a belty niners, e aged she deep it zilko, we team ki ante, e a de considered, de deed e ya, de tragon a yat e be the NFC West, a gay aje, or e a de means and lintigi she de McVay, e adver rams, gay a de nasbast or la, e a de ado, e aj accomplished a lad a lago, e be e a de preseason. I aj I adi bits anjigo, I aj di ande, I a hulongo, I adi hypes, I gay aj I adi nanish, I aj di dolintigi, I abe kego ne, I gishi aj I adi nadin tsitsit on le, tsitsit shi aj badahaniz nanigi, da inish, din da inisha da shi aj, or I aj, I adi na kego ne, I adi worst and lingo di loss, I shi be I adi Super Bowl, I aj di betting favorite, a gay aj di between ato lintigi di season, ato I aj rams gay, I alza di lost, I la di bi I aj di international game, I adi bit ato, I adi McVay, a gay ato di lata shidi sports gay I aj, I adi humble, a hul I aj do, I adi tish jinshi I aj lago, I aj di I adat agidis ka. McVay, Nico, I aja khadzi, aro shi I adi, do ote shlilta I aja, di excuses I aja rats iti ne inzen di do nilge, I aja travel, I aja di khat I aja, I an he I ad I ado, I ad iko benil ango shi bi I aja di window, aro shi I adi do, I aja I adi, I a coach di benil ango I ad iko, aro I aja an he, I adi inta di lia I aja, aron ki I adi nasko I aja di tahati nal, aro di Los Angeles, gishi I aja I a di embarrassed, adabit I lia di bitaki I aja atla de nizat di inta miliaj daba a, na di in atla shi aja eager da an lini di fans, I aja I adi Melbourne, cricket ground, hui ado I aja I a, ado I adi da yiltan da shi di production, In a lingi bits ando, I adi McVay, the Ajba offense, I shidi let atza, the NFL, I abi di scoring, do I aji yards, I aji din da ningi, I adi tida season yata, ardi bi effect, shidi rams gi, I ado, I adi scored, I lada di quigo, di points, I bi di aji, I adin da ningi di bi, baby hal jiji shidi bay Matthew. Stratford I aj I bakago di akedis ta na khai adi rams gi alto shidi at indi refuse de la di bikato at algi
Yeah, the travel schedule, he actually chosen Aliaki by D. McVeigh. He actually clearly is he actually had the share a lack of the coaches, the skill go, the stin, he actually been yet the routine, disruption, international tips, trips, and Lingay, out of the undertaking, the which he expose, he had the football, she actually lucrative, the anigo, the audience. Aro she a dito e a doubt the decision with all nitigate e aja e a de shisha coach e the da de shisha organization e a de miles e a de garret enigo she e a bansisco go e aja de do linsky e aja at ego bin yet de US aron he aja de do e a de excited da e a baka e a de feel e she e a din he e da nitsingo. Ia aje, aradin skago di sports di nasan, gishi adito I aje iadi charitable, da aya belti McVeigh aro iadi Rams, ia shidi taken, alia di massive criticism, ibi iadi Australia do I aje, bish abin tikes bakaja I aje bin ye, gishi attempting di turn, aro linkedin skago iadi road trip, iadi bi iadi NFL history, Ia biye gona shidi shuttle flight ike or di kuigo shidi 49ers ege di boltran go ia di touchdown scoring receiver in lini di Mike Evans aro di Debo Samuel aro I ajba team gishi aje di dan linko di lako di smarter I ajdi bay I ajin kago shi ia damon is lini biye di events ege ya aje nkonde I ajia ia di Rams Gishi the current, ia di biye I aj ia da nigo I aj travel, agi ia di do I aj bol nita, ar I aj di biye di al at ego, ia di spot bininago, si di McVeigh gi ato, ia lose I la do di season opener, I aj di often, nkonde si aj, ia be ia I lago, I aj di pretty bad, ia aj, ar di Rams gishi di cut, I aj di tisted on late touch and she be at the openers. I but lato di McVeigh. Ar I aj I at the trunks. I gish him a car. I aj I at the international stage. Di join the ila I aj di tatina lat on linis na. I di hawanje I aj di last bitch in Buffalo. I a be at the academia on atina kibi rata. I at the kickoff at all linis. I aj the worst season di bay I aj defending champion. I aj be it NFL history out of Los Angeles al thought she had lost I la. I aj di Detroit de. I aj di na kid milo an a din di bi chata. I aj I di bachol di McVeigh. Di it I a lad on le dinje. I bachol jid gi between di season. Bado I di Rams ge. I aj di da yilgi di game ge. I aj di in dalnish kodi at ek o little bit. Ada yilda go shidin za go di stretch I al tida season at da Blake Corum she aj di rush I la bin yeti shla di not di yards I ya baka di I ya di nes na go I aj carries aro I aj ya di Kyren Williams I di scored I la I aj tsa di NFL touchdown I ya bi ya di Australia aro I ya di Rams ge ramp da yilda di defense ge aj embrace Ia di be di Kyle Shannon, Brooke Party, Aro I aj San Francisco, defense, yishin di offense, igi, I aj ranked up the yila, di tatin is at the last 80 yards, Aro put the yila, di in that, nengi, ia di, but anjigo, ia bel, I aj nast 18 on last 80 aj yards, di touchdown, gi aj drive, adi flaws, gi aj, ia di multi, Folds, I aj konde, I adi coordinator, I adi Chris Solans, I gishi di mi unit, gi aj I adi do, I adi ready da, binye I aj, I adi opponent, gi aj I shi di da I lagi, I adi bichin I aj Rams, I adi repeatedly, binye, shi I adi decades, I aj I as lean, da nigo I aj I adi da haza an. Aro I anata han nadan tlinki di Foxborough, Massachusetts, I ari anata hane, I ya di New England, Patriots, I aja di ba white receiver, and linki I ya di AJ Brown, gishi aja ya di sidelined,
Aryapin ye ajdi maximum ki yati ti tamo e aj is link bininago she aj yatin lingo di place aliabaka di injury reserve beli aj yati right ankle injury aro she yati person dan lingi bel e aj knowledge ki aj di move ki e yasta hasne yati associated press e anda inishata Aro di person shieltki go e baka di condition of unanimously dan linigish bini nago di team ge ajdi ato she announced the ilada di Browns e ajdi bestatus dan linge ya aje aro Brown ge e ajdi injured atza she di bi ye e ajdi na kiko na di ilnito e ajnda linge di New England per season e aj a aliyagi Yadi trats at Tarton Lane is Naja. She yadi lost, e aj yadi Seattle de. Yadi Wednesday bet at da. Aro ea. Dinan sat the person. E besti knowledge she gay e aj di but injury. E aj di Shadnet go e aj AP. E aj di Brown. Gish e aj. Be hodla di quadako. Yadi ankle spring. E aj di bekitsi. She ea tri la. Aro ia di person linigishinel tiki gubaka di condition of unanimously bini nago si ii aj di Patriots ki ii aj di ahantato announced ii leita ia di severity ki ii aj di Brown ii aj di injury ii aj da nigo si ii aj di MRI ia di confirmed ii la ii aj di diagnosis aro ia di New England's E aj di nana da nengishi e aj di hawan e aj al neko e a di September na dingu yal katko bikichin e a di Pittsburgh aro di Brown gishi e a di nashit itzani ya e aj di nda nengi e aj di early e biye e aj tka guna nda nendi quarter aro bike guna shi e aj di e a incomplete pass E asmits ado e a di Drake, me e aje an a bit e aje, e a di fallen atza di bichin, e aje e a di turf, ge e aje di bit e a di turn dod ni, di bichin e aje da dod ni ge e aje bit do diligi, ado di Seahawks, e aje center back, e aje di Nehemiah, e aje di Prescott, ge e aje di bit a good gishin e la, di contact e a bit. E aj di Brown, e aj biketsi, aro shi di pushed, e la, bikitjin e aj e a di, and da nenge, aro Brown, ge e aj, shi e a di trago, e aj di catches, dan lingo bin ye e aj di na din astra, di yards, e abetede, shi e a di tketzago, e aj, aro e aj, e a di ba, e a absence, ge shi di present, Gishi e aj di challenge dan lingo bin ye e aj di offense ge e aj e a di count e la ge e a baka e a be di bichin e aj e a me ye si ge kwa tako di receiving option ge bake de e a di team ge e a do e a di bring back de e la da e a di stand for e a di digs ge aj ar bake gun e a di productive Di na kita milo ana din shlapi ha da di season. Aro ia di Patriots. Gish ia di traded da yila bin ya. Ia di tka da na sling di po bowler. I aj di June. I aj ia bi zilat da. Aro Brown. Ia di na di na sti bin anchai go. Ia si di durable. I aj di bi. I aj ia di dingo seasons. I bi ia di Philadelphia. Aro da nego si bi ia di at endi. Di tsets at dako di regular season. I aj din da nengi bi di na kete milo ana din na kito. Di na kete milo ana din tka. Aro I di etsko alkini tzago. Di drop al ya gishin di bich di tka tsa dako. Di bi gi I aj eagles. Di na kete milo ana din di. I aj super bowl title season. Aro I da shi di shla ata. Go I ya bi di na kete milo ana din shla bi khata. Aro I di Patriots is hiel to di sign da I la I aj di Romeo I a di Dubs I bi I di free agency a kondish I di trade da I la I a di Keystone
Yeah, the Bolty e between the Houston is DB the training camp out of the Dubs, the Ado, she Aja DB, Holonta, the Aja catch, e Bacardi Taco, the Targets, e Bikijan, we had the Seahawks, Ado e Aja, she had Dean Lingo, e Aja Costly drop, e Bacar, Ishina Kigunet, though, Dean's Ata Gunnet, e Aja B, the Dean Gunnet, that Nanigit quarter, Ado e Aja, she ya. The do lifty itse, ea de touchdown, a get e arch da nigo, ea jutahas an, to adjunsco, ea de sports news, ea telchina anto lit, aro hair arnisnils an degi arochina ol kidigi, Korean shishijado KTB, 89.7 FM, dona nits a ar ea de korogone, nan hindish.